ipilibdan mo kawas di lungi. Mikalilay, tulika kesu ataini. Upihitavan su ujilar